faccio virago, ul o horma treaia, i piros a babad orzaia, ul o ciocom reaia, e galambon tardi dei bossadot, miglia tra ciocolo covazzadot, i piros a roja morzaia, ul o ciocom reaia, e galambon tardi dei bossadot, miglia tra ciocolo covazzadot, Ich rosh a rosh a morzaio